0: ma se internazionale un bianco non buono gemini ai
1: cinquanta
0: no comune ho un certo usando
2: no
0: non sento
2: non si può fare carne non si può
0: fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può fare carne non si può f